di questa veduta aerea. Non rimane quasi niente. Il fantasma del campanile adesso non sorride. Planando e riplanando sulle colline antiche, non incontri che cappelli di paglia consumata. I bicchieri sono vuoti, ma nessuno se ne avvede. I bicchieri sono vuoti e nessuno se ne avvede. E tu cosa farai domani? E tu cosa farai domani?

di questa stagione andata. Non dimentico più niente, se settembre non si ostina a cancellare. Parlando e riparlando di quel che è appena stato.

abbevuti ora, lo so cosa farai domani, ora lo so cosa farai domani.